ma non culo sacra la cosa di me che hanno giocato. Io prima con la tua,